sei da sola, dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

Trompeten mal mit einstarten.

0: In the Mixer on Radio Pontestello. Dai te.
1: I ragazzi del Sympathy vi danno il benvenuto ad un nuovo appuntamento con la grande musica Revival su radio.stereo.it.

Ci siamo, ci siamo. Pronto? Pronto? Pronto, chi parla? Pronto? Pronto? Pronto? Di bonto, ti ponto, ti punto, ti strangolo, se ti becco ti strangolo. Hai capito? Ti strangolo, strangolo, si dice così, strangolo. Ti strangolo se ti becco. Fra poco sono in diretta con Roberto Leriani che a fare la doccia. She's under the shower, she's into the shower, she's into the shower like every morning. She's taking a shower at least 10,000 times a day. 10,000. Fra poco ci sono, fra poco ci sono.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dora.it.
1: Siamo qui, oggi è un po' grigetto, diciamo così, è grigetto il tempo, del modo stiamo bene ugualmente, l'importante è finire anche questa giornata, perché oggi è giovedì, è una brutta giornata, è giovedì, e c'è il mercato a Toscolana Maderno, un casino tremendo, qui a Toscolana Maderno, roba incredibile. Guardiamo le prime pagine dei giornali, soprattutto guardiamo La Repubblica, l'alto là della Camera USA Trump, deve ritirare le truppe dall'Iran, il tycoon dice pronto a incontrare Khamenei e Khamenei. Allora, guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Libano, accordo con Israele per il cessate il fuoco, altri 49 morti durante i negoziati. La Diretta, lettera della guida suprema Khamenei, nemici cercano di creare divisioni interne dopo la sconfitta sul campo. Il presidente USA spinge il ticket Vance Rubio alla Casa Bianca nel 2028, insieme sarebbero imbattibili. San Pietroburgo, lo sfregio al mito di Putin, colpito nel luogo più sacro del suo potere economico. Il retroscena, la Germania è pronta alla svolta storica, Cremlino in difficoltà, dialogo possibile. L'intervista a John Bolton, Mosca debole, serve più pressione per finire la guerra. Premiamo su Putin, premiamolo. In che senso premiamolo? No, senso di buttarlo a terra e premere, ma di brutto. Destra divisa sugli aiuti UE, Lega resta all'emergenza, il taglio delle accise sfuma. Poi guardiamo un po', Carabinieri intercettò il van pochi attimi prima della strage, appunto dei pakistani. I superstiti ora sono scomparsi, beh, è chiaro che sono scomparsi. L'azienda delle fragole pagavamo con bonifici, migranti mai incrociati, mai visti, mai denunciati. Buttala dal finestra, il messaggio dell'orrore alla sorellina di Beatrice, roba da matti. Buttare dalla finestra. Ettore Pagano, fenomeno del violoncello, il mio premio internazionale vale uno slam. Poi guardiamo un po' se ci sono le notizie. L'incidente di Pozzolo, piomba sulla costituente di FN, l'imbarazzo di Vannacci, giustizia rottura tra Forza Italia e Nordio. Grazie a Minetti, la procura generale conferma il sì, false le notizie giornalistiche. Brava Minetti, siamo tutti con te, anzi, se vuoi qualcosa da me, io sono sempre qui disponibile. Come no? Rivedere le spese militari, la sfida unitaria del campo largo, quell'esercito senza armi per amore di patria e di pace alla parata del 2 giugno che naturalmente i sinistrolsi non hanno accettato sì, con l'accetta. Va bene, con questo news avant terminé, adesso finalmente andiamo a cuscè con Roberto Valeriani. No, stavo scherzando, sta scherzando. Ma no, ma poi russi tu russi, no, ma neanche per soi. Allora, guardiamo un po' con la riproduzione, riproduciamo.
2: Buon giovedì a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo di oggi sull'Italia. Per la giornata odierna, il 4 giugno, il meteo in Italia vedrà l'arrivo di una nuova perturbazione al nord e su parte del centro. Sono previsti rovesci e temporali localmente intensi, mentre al sud il tempo sarà più stabile e protetto dall'alta pressione. Nello specifico, oggi al nord avremo una nuova instabilità in arrivo con rovesci e temporali che interesseranno in particolar modo i settori alpini, prealpini e le vicine pianure. Le temperature saranno in calo con massime generalmente comprese tra i 23 e i 27 gradi. Al centro il tempo sarà inizialmente variabile, ma con tendenza a un peggioramento a partire dai settori tirrenici, in particolare in Toscana, che saranno raggiunti da rovesci e temporali localmente intensi. Le temperature massime rimarranno miti, attestandosi tra i 25 e i 29 gradi. Al sud Italia il tempo sarà più stabile e soleggiato grazie alla protezione dell'anticiclone. Le temperature massime saranno più elevate, stabili o in leggero rialzo, con picchi che potranno raggiungere i 30 e 35 gradi. In tutta Italia i venti saranno deboli o moderati, i mari mossi o molto mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è giovedì 4 giugno 2026, è il 155esimo giorno dell'anno, 23esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 210 giorni. Si festeggiano San Quirino e San Francesco Caracciolo. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:36 minuti e tramonterà intorno alle 20:41. La luna è gibbosa calante. Oggi è la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Inoltre è la giornata dell'arte e della creatività studentesca. Contribuisce a rafforzare i legami tra la creatività e la società, incoraggia una maggiore consapevolezza della diversità delle espressioni artistiche e ci ricorda che l'arte può unire e connetterci anche nei momenti più difficili. Oggi per il calendario del cibo italiano è la giornata nazionale dello gnocco fritto. Gnocco, ma anche crescentina, torta fritta o pinsino, tanti modi per definire una piccola porzione di pasta da pane, appiattita e poi fritta fino a gonfiarsi nello strutto. Immancabile nelle fiere dove si mangia nel cartoccio per strada ed è anche l'accompagnamento classico dei taglieri di salumi e formaggi, se lo si serve a casa, al bar o anche in qualche ristorante. La ricetta è antichissima, di chiara matrice contadina, anche se alcuni la fanno derivare niente di meno che dai Longobardi. In usorio è il National Cheese Day, la giornata nazionale del formaggio, e il National Cognac Day, la giornata nazionale del cognac. Avvenne questo giorno, il 4 giugno 1783, ad Annone, i fratelli Joseph e Jacques Montgolfier tennero la prima dimostrazione pubblica di volo del pallone aerostatico, la mongolfiera, di loro invenzione, in grado di sollevarsi dal suolo grazie all'impiego di aria calda. Il 4 giugno 1944 la quinta armata statunitense, lasciata Anzio, raggiunse Roma e con l'appoggio dell'ottava armata britannica liberò la città dall'occupazione tedesca. Il 4 giugno 1984 fu pubblicato Born in the USA di Bruce Springsteen, un uomo in jeans e con un berretto rosso in tasca, voltato di spalle sullo sfondo della bandiera degli USA. Con questa storica copertina debuttò nei negozi Born in the USA, settimo album del Boss. Da quel 4 giugno del 1984 il mondo cominciò ad impazzire per il Boss del rock. Il 4 giugno 1989 si chiuse nel più tragico dei modi la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, che finì con il cosiddetto massacro di piazza Tiananmen, quando l'esercito cinese aprì il fuoco contro i dimostranti con fucili d'assalto e carri armati. La stima dei morti varia dalle 80 alle 200 persone, con 7.000 feriti. Il 4 giugno 2012 ci fu un grande concerto a Buckingham Palace di Londra per il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i vari artisti si esibirono Stevie Wonder, Paul McCartney e Robbie Williams. Nati questo giorno, il 4 giugno 1944 è nato il cantante francese di origine corsa Antoine, noto per canzoni come Cosa hai messo nel caffè e Pietre. Il 4 giugno 1944 è nata a Long Beach, in California, la cantante e attrice Michelle Phillips, dei The Mama and Papas. Il 4 giugno 1951 è nato a Milano il regista Marco Risi. Il 4 giugno 1970 è nata a Bormio, in Lombardia, la sciatrice Deborah Compagnoni. Il 4 giugno 1971 nasce il batterista inglese Tony McEnroe. Ha fatto parte della band inglese Oasis, di cui è stato tra i fondatori. Il 4 giugno 1972 è nata a Tokyo, in Giappone, la cantante statunitense Nick Acosta. Il 4 giugno 1975 è nata a Los Angeles l'attrice Angelina Jolie. Il 4 giugno 1991 è nato a Napoli il calciatore Lorenzo Insigne. Scomparsi in questo giorno, il 4 giugno 1798 moriva l'avventuriero veneziano Giacomo Casanova. Era nato il 2 aprile 1725 a Venezia. Il 4 giugno 1994 moriva l'attore, regista e sceneggiatore Massimo Troisi. Era nato a San Giorgio a Cremano, nell'Interland Vesuviano di Napoli, il 19 febbraio 1953. Il 4 giugno 2004 si spense a Roma a 83 anni l'attore, regista e cantante Nino Manfredi. Era nato a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, nel Lazio, il 22 marzo 1921. Aforisma di oggi. La saggezza non può essere trasmessa, la saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia. Questo è un aforisma di Herman Hesse. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10:30 per la mia rubrica Cantando o Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
3: Radio.stereo.it, dein Webradio. Angardasi, Italia.
1: Angardasi, Italia, vicini Angardasi. E dov'è Gardasi? Gardasi è al nord della penisola iberica? No, penisola italiana, è al nord, sempre più al nord. Viva il nord! Buon giovedì a tutti da Roma. Ah, siamo a Roma adesso. No, è Roberto Valeriani che è a Roma. Lei è a Roma sempre. Io invece sono qui sul lago di Garda. Non ci incontreremo mai, se non a metà, a Firenze. Possiamo incontrarci a Firenze? Possiamo incontrarci a Firenze? Sto scherzando, andiamo avanti, dai, con la musica è morta. Pagamento alla consegna, non sei soddisfatto? No, non sono stato soddisfatto, assolutamente, sono qua che sono insoddisfatto al 100%, hai capito?

I feel it, I feel the groove, don't you know that, yeah, especially today, don't you know? No, I just faccio John D'Angelo, quando fa così John D'Angelo, lo amo. John D'Angelo, il nostro DJ, va bene, perfetto. Abbiamo ascoltato Katusha Roots con Dino Super D, Gemano. Can you feel the groove, can you feel the groove? Yeah, I feel it, uptight. Allora, adesso andiamo avanti, o Nemendre, no, andiamo sempre avanti, che ore sono? 10 e 16 minuti primi, finalmente ho il computer giusto che dice l'ora esatta, perché con l'altro computer ogni tanto sballava e dovevo guardare il mio cellulare per vedere l'ora esatta. Porca Eva, veramente così, proprio così. Ce l'aveva di tutte il computer che avevo. Aveva dentro addirittura 2000 virus, 2000 virus. Non so come faceva andare avanti, è andato avanti per 12 anni. Va bene, In Your Eyes, bellissima canzone dei nostri cari amici in MP3 che sono cantanti, cantautori, gruppi musicali, che ci mandano le loro canzoni da tutta Italia e soprattutto dal mondo, dalla Germania, questa canzone. Clot Ford, In Your Eyes.

Allora, Mary Ann, che è la nostra ascoltatrice dall'Australia, esattamente da Sydney, mi ha chiesto una canzone dei Bee Gees degli anni 60, che si chiama, come si chiama? Bee Gees, eccola là, Words, mi sembra, Words, sì, cantata da me però, la vuole cantata da me, che ho sentita una volta, l'anno scorso, cantata da me, mi ha detto, ma sei perfetto, mi ha detto che sono perfetto. No, non è vero che sono perfetti, i Bee Gees erano perfetti, sì. Vabbè, te la faccio, ma non adesso, adesso non posso fartela. I cannot make it right now, but afterwards, after the interview of Roberto Valeriani, okay?

Ford con questa canzone In Your Eyes. Nei tuoi occhi vedo tanto, nei tuoi occhi vedo tanto, nei tuoi occhi chiudi gli occhi, forse vedo meglio. Se chiudi gli occhi vedo meglio. Allora, che volevo dire? Che volevo dire? Ma sì, te la faccio. I'll sing it for you. And you have to send me something, a little gift. You have to send me a little gift. Okay. I'll give you my bank account, my IBAN. I'll give you my IBAN. No, non è vero, faccio sempre le cose gratis, io ho sempre fatto le cose gratis, dal 2009 che ho sempre fatto le cose gratis qui a Radio Budostero.it, perciò va bene così. Redward Donnersberg, questo qua, mi sono sbagliato, scusate, prima arrivava dall'Irlanda, invece Redward arriva da Amburgo, mi sembra, da Amburgo, no, la capitale della Germania? Porco cane, mi ricordo più la capitale della Germania. È Londra, mi sembra. Da Londra. È Londra la capitale. Ah, no? Berlino. Ah, Berlino. Da Berlino arriva. Happy Now. Redward and von Donnenberg. Stavo scherzando, non si può manco scherzare. La capitale della Germania, Londra, adesso. Dai, non so mia così ignorante.

arriva direttamente dalla montagna, perché Berg in tedesco è la montagna, Berg. È un montagnino praticamente. E lui è Redward von Doenberg. Bab. Allora, lui è così felice quando fa questo tipo di canzone, è felicissimo. Date, io mi sto tagliando le vene. Allora, eccoci qua, Nothing of That, la canzone di Roberto Valeriani, bellissima sempre, guardate. L'ho pagata cara questa canzone, l'ho pagata molto cara, però è sempre bellissima. Sentite che bella voce, meravigliosa, peccato che sia l'intelligenza artificiale.

0: Costata cara, lo so che è costata carissimo, però è sempre bello, sarebbe da ascoltare, bellissimo. Vorrei farla io questa canzone, posso farla io, dai, dammi tutto il contenuto che ho pagato io, tra l'altro. Allora, dammi tutto il contenuto che lo faccio io, perché è bellissima questa canzone, stupenda. Nothing of that, mamma mia. Mamma mia, perché non me la fai fare? Perché sei cattiva con me. Sto perdendo tempo perché sono solo le 10:28. Sto perdendo tempo. Ah, ma perché sei così cattiva con me? Ma te l'ho detto mille volte che non voglio fare io, ma non me la lasci fare. L'ho pagata io, porco cane, questa canzone qua, l'ho pagata, fammela fare, ti prego, fammela fare, fammela fare. Ma quanto manca? Fammela fare, ti prego. Quanto manca alle 10:30? Un minuto, vabbè. Allora, devo piangere per un minuto. Devo piangere per un minuto, ancora devo. Oh, finalmente riesco a dormire. Allora, che ore sono? 10:20. Vabbè, accontentatevi, dai, accontentatevi di cantando, parlando adesso con la nostra Roberto Valeriani e Vittorio Veneto? Ah, non è del Veneto, è Vittorio Rizzo, mi sembra. Ma scrivi un po' più grande, scrivi un po'. Non riesco a vedere bene, ho cambiato anche gli occhiali. Più grande devi prendere, devi, ecco, prendilo più grande. Prendilo più grande, dai.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi qui abbiamo con noi, per col mio grande piacere, Vittorio Rizzo in arte Ionio. Ciao Vittorio.
3: Ciao a voi, ciao, è un piacere essere qui.
2: Allora, Ionio è scritto con la J, J-O-N-I-O. E presenti questo singolo, I sogni che mi fan paura, che racconta quel momento delicato in cui un sogno smette di essere distante e comincia a farsi concreto, te lo senti proprio addosso, portando con sé non solo entusiasmo ma anche paura, responsabilità e peso delle scelte. È verissimo che quando sogni qualcosa e poi ti capita di averla vicino, mamma mia, parlamene un po' tu.
3: Sì, allora, come hai detto benissimo, è un po', è un brano che nasce da un conflitto interiore, perché quando hai un sogno tanto, che nella tua testa non è tanto grande, gigantesco, e inizi a ottenere dei primi segni, no, che forse sta diventando realizzabile, sia possibile realizzarlo, allora lì poi scatta questo sentimento di paura, che è un po' come un misto fra una euforia sottile, diciamo, quindi un entusiasmo, e allo stesso tempo però paura di poter fallire, paura di dover raggiungere, no, questo sogno, e perché vengono tutte le responsabilità, si fa più fatica a lasciarsi andare completamente.
2: Infatti, è come aver paura che la cosa o quell'oggetto che si desidera sia fuori della nostra portata.
3: Esatto, ma c'è anche la paura che qualcuno possa intaccare questo sogno, perché poi quando si tiene tanto, no, qualcosa, la prima cosa di cui si ha paura è anche che qualcuno possa rovinarlo.
2: È vero. Però poi ti dai degli elementi che sono fondamentali, no? E simbolici, come il portafortuna, che rappresenta un appiglio emotivo, un gesto semplice ma fondamentale per restare presenti nei momenti di incertezza. E anche il contare fino a 3, giusto?
3: Esatto, sì, quelli sono, diciamo, degli scamotaggi che ho usato nel testo per poter simboleggiare in maniera metaforica la necessità di riconnettersi con le cose con le nostre certezze, con le nostre sicurezze, per riuscire, insomma, a imparare a lasciarsi andare, quindi anche delle piccole cose, no, possono riuscire a darci la forza necessaria per poter superare tutti quei pensieri, quelle ansie.
2: È vero, ci vuole.
3: Che prima che gli altri, noi stessi in primis, no, ci diamo.
2: Guarda, mi piace tantissimo quando tu dici che il brano diventa una riflessione sulla vulnerabilità e sul coraggio, perché a volte la paura non è un limite, ma il segnale più chiaro che ciò che desideriamo conta davvero. Bravissimo.
3: È vero.
2: Bravo.
3: Sì, questo credo sia il messaggio poi principale di tutto il brano, cioè che racchiude tutto, insomma, il significato. Quando noi teniamo veramente a qualcosa, abbiamo paura di perderlo. E questo è, quindi i sogni che mi fanno paura, magari chi lo legge così, no, il titolo, pensa ai sogni che mi fanno paura, pensa a qualcosa, però diciamo quello che può essere un difetto, no, la paura, un qualcosa così, in realtà diventa un segnale che per me questo qualcosa, questo sogno che mi spaventa è importante, mi riguarda veramente, e quindi questo brano mi dice, ho un segnale, sto ricevendo questo segnale di crescita, perché poi per poter andare avanti, per poter provare a realizzare questo sogno veramente, devo mettere in gioco e devo lasciarmi andare, quindi crescerci, un'evoluzione poi, no? Che è necessaria.
2: Infatti anche nel brano dici, uccidete i sogni che mi fanno paura, affiderei i miei sogni a un portafortuna che tengo stretto nelle mani e mi dà conforto. E mi piace anche quando dici, io sono lo specchio di quello che penso. Bellissimo.
3: Sì, io dico questo perché quello che pensiamo facciamo. Se tu ci provi a riflettere, tutti i nostri atteggiamenti, i nostri gesti, le nostre azioni dipendono fortemente da quello di cui siamo convinti, da quello che pensiamo. Questo è alla base proprio della psicologia umana. E quindi se io ho l'intenzione di fare una cosa, ma penso negativamente, cioè, quindi penso che questa vada poi a finire male, eccetera, io farò delle azioni, infatti quello che dico, di quello che può avere un senso, poi faccio l'opposto, cioè inizio a fare tutto l'opposto. E quindi poi dopo scrivo anche, no, vorrei annullare la distanza tra me e la meta, il lungo tragitto mi frega.
2: È vero.
3: Se questa frase un po' fatta, diciamo, un po' non mi posso dire, che viene fuori da una frase che comunemente ci diciamo, no? Il tragitto che ti frega, perché il lungo percorso è proprio lì che ti perdi. Quindi bisogna imparare a gestire il percorso e non pensare a quante sono distanze poi arrivo.
2: Parlando di te, ho visto che tu hai avuto nell'infanzia e adolescenza paura di deludere, da lì vuoi trasmettere con questo brano l'importanza di accettare le proprie imperfezioni, di cadere e rialzarsi, non smettere mai di inseguire ciò che ci fa sentire vivi.
3: Sì, io diciamo che da quando ero piccolo ho sempre vissuto con il peso, diciamo, delle aspettative degli altri, perché comunque diciamo, era un bambino a cui piaceva studiare, a cui piaceva, insomma, ho iniziato a studiare il pianoforte da quando ero piccolo, quindi
2: l'ho visto.
3: Avevo tutte quelle caratteristiche che portavano a dire, ma che bravo, e c'era sempre l'aspettativa degli altri, questo non me lo dico perché mi faccia piacere.
2: No, ma capita, come no, guarda, l'ho provato anch'io.
3: No, anzi, sì. Questo al contrario mi ha creato poi nel me, dopo l'adolescenza, peso, perché ogni volta io ho paura di deludere le aspettative degli altri, che in realtà non sono le aspettative degli altri, ma sono le aspettative
2: proprie,
3: di me stesso,
2: le tue.
3: Perché poi sono io a pormi i limiti, no? Sono io che non riesco a ricevere magari un complimento in una maniera sana, e perché ho sempre quella, è come se alzassi continuamente l'asticella con me stesso, e questo però poi diventa un po' dell'etereo, quindi attraverso la musica sto cercando di aiutarmi da questo punto.
2: Guarda,
3: di vista
2: ci sei riuscito benissimo, guarda, perché a me non mi hai deluso né la scorsa porta precedente né questa, perché questo brano i sogni che mi fa paura è bellissimo. Senti, a proposito del brano, farà parte di un EP o rimane un singolo?
3: Allora, questo brano farà parte di un progetto molto più grande, che non sarà un EP, ma sarà proprio un album.
2: Ah, bene.
3: Che insomma spero uscirà presto, comunque entro l'anno, quasi sicuramente. E quindi entro la fine dell'anno, e quindi sì, sono molto contento.
2: Senti, possiamo dire ai nostri ascoltatori, ti trovano come Ionio scritto con la J?
3: Sì, mi trovano come Ionio scritto con la J. Music su Instagram. anche su YouTube Ionio con la J, e poi su TikTok, dove pubblico ogni tanto qualcosa, Ionio Music tutto unito.
2: E noi adesso ce l'ascoltiamo, Ionio, con i sogni che mi fanno paura. Pensate sempre a difenderli, i vostri sogni, i vostri ideali. Grande, grazie!
3: Grazie a te, ciao ciao!

0: Ma che nota è quella lì?
1: È da un po' di tempo che non ho scampo.
0: Ah, ma che nota era quella lì? Do. Bene, this was a Get Italian to Mary Ann from Sydney. To you, my dear friend. But don't bother me anymore with your name, come on. I will never call you Anne Mary. No, not for all the teen in China.

0: qui si muove tutto qua. Cos'è il vento? Cos'è il terremoto? Ah, proprio il terremoto, non è successo niente. Meno male che non è successo niente dalle parti di lì, insomma, in Calabria. Vi sono considerato che tra l'altro la nostra amica oggi deve partire per la Calabria. Catiuscia lui, deve partire. Tanti saluti, baci e buon viaggio, mi raccomando. Buon viaggio, mi raccomando. Buon viaggio. Se mi raccomando, lì.
1: E sorrisi quando tu
0: Calabria, aiuto. Aiuto Calabria. Allora, Michele, piccola. Amore, se mi sentisse lui, porco cane, mi licenzia.
1: Le mani quando ti riconoscevo, ma l'amore non è qui.

Michele Pecora, si faccia chiamare così Pecora. Vabbè, allora andiamo tutti a Casablanca, va. Che ore sono? 10:50 minuti prima. Poi ci sono i Roman Milk of the Lake. E poi c'è la nostra Katusha Lloyd con Quando c'era il Festival Bar. Devo cambiare puntata perché è la seconda volta che va. Va bene, fra poco.

E non andiamo in Calabria noi, no, rimaniamo qua sul lago di Garda, non sono più a Maderno, questo lo sapete da 2 anni praticamente, ma sono a Arco sul lago di Garda, perché noi abbiamo qui a Arco, abbiamo una spiaggia di 100 metri sul lago di Garda, e perciò noi possiamo, siamo tenuti a dire che siamo sul lago di Garda, perché abbiamo questa spiaggia di 100 metri sul lago di Garda, porca vacca. Volete capire, sì o no? Turtland! Wrong on you! Dedicated entirely to my dear...

0: C'è il Festival Bar, tanto io ho partecipato una volta al Festival Bar. Eccola qua!
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Eccola qua, Katusha Lloyd quando c'era il Festival Bar. Ciao a tutti, risentirci oggi pomeriggio alle ore 18 e buon viaggio, buon viaggio.
2: Aiuto, aiuto.
3: Katusha Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katusha Ruiz, benvenuti alla 12ª puntata di Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico dell'estate. Iniziamo quest'oggi dal primo singolo della cantante inglese Kate Bush, contenuto nell'album di debutto del 1978 The Kick Inside. La canzone Wuthering Heights ha raggiunto il primo posto nelle classifiche di quasi tutto il mondo, Italia compresa.

Ci trasferiamo in Nuova Guinea con il brano musicale disco afrobeat Yeke Yeke, inciso dal cantante guineano Mori Kanté. Partecipa al Festival Bar del 1988 e raggiunge la vetta delle classifiche di molti paesi europei.

Nel 1990 il gruppo italiano dei Black Box, formato da DJ e musicisti, sforna il singolo Everybody, Everybody e si confermano tra i grandi artisti dance degli anni 90.

Il cantautore fiorentino Paolo Vallesi raggiunge la notorietà nel 1991 e diviene uno degli artisti italiani più amati nei paesi latini e in Spagna. Le sue canzoni sono state tradotte inoltre in olandese e portoghese. Partecipa al Festival Bar del 1992 con il brano Sempre.

L'ex frontman dei Police, Sting, durante la sua carriera da solista, ha scritto numerosi successi, tra cui anche il singolo If I Ever Lose My Faith in You, che presenta al pubblico del Festival Bar nell'estate del 1990.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Parliamo ora dell'album di Pino Daniele Non calpestare i fiori nel deserto. La canzone Io per lei gli valse la vittoria di un premio speciale al Festival Bar del 1995.

Il gruppo americano dei No Doubt, per la canzone Don't Speak, vince il titolo di canzone dell'anno e un premio come migliore performance pop ai Grammy Award del 1998. Rimane ancora oggi una delle loro canzoni più famose. Festival Bar 1997.

Finisce qui la 12ª puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Dame tu amor, Katiuscia Ruiz featuring Steve Zerbi Sound, contenuta nel mio album Dame tu amor, in acquisto tramite il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar, da Katiuscia Ruiz.

appuntamento del secolo con All These Bad Goodies. Abbiamo l'appuntamento con Jimi Hendrix. Pensate che questo brano non è mai stato assolutamente inciso da lui buttato fuori praticamente in vinile, o solamente l'anno scorso è stato praticamente ristampato in CD. Eccolo qua, Freedom, nel 1970 di Jimi Hendrix.

Wilson, l'abbiamo ascoltato con questo brano veramente che mi confonde un po', Days and Confusion, Feel Days and Confusion Just Today with a Led Zeppelin Now. Oh, a lot of love, sempre grande musica, sempre piace con oldies.

bella questa canzone, veramente stupenda, una delle più belle canzoni. Adesso andiamo, finalmente, adesso ci rilassiamo un momentino. Yes, are you listening, Tara? Ok, this I'd like to dedicate this song to you now. On the beach, with Neil Young, we just relax for a little while. Yeah, to dedicate to my dear friend Tara. Hello, Tara.

dobbiamo salutare anche dei nostri amici della Germania, ci ascoltano anche da Gerlingen in Deutschland, ma lo so chi è un nostro amico italiano che lavora là.

the Beach. In spiaggia abbiamo ascoltato il grande Neil Young in questo blues molto particolare, ma il re del blues era lui, anche se era un po' più, diciamo così, popolare, diciamo, Ray Charles, la grande voce di Mr. Ray Charles with Georgia Still.

was only joking, Leslie. I know that your boyfriend's just beside you. I was only joking. You're my lover, you're my best friend as well. You're in my soul. Roddy, Rod Stewart with You Are In My Heart. And now devo salutare una certa Angela che ci ascolta da Torino al nord d'Italia, che praticamente è una canzone dedicata a lei del 1975 dei Rolling Stone, che si intitola appunto Angie. Angela, this is for you. Questo è per te, Rolling Stones.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

flip it around like this. Get it. Let's go.

Ma che bella giornata di sole anche oggi qui sul lago di Garda. Ne abbiamo passate di brutte, magari anche bruttissime nei giorni scorsi, qualcuna anche insomma abbastanza pesante, però oggi è stata una bellissima giornata, c'è tanto vento anche, c'è tanto vento, insomma a voi non vi frega assolutamente niente quello che è successo qua dalle nostre parti, e sapete cosa facciamo? Vi saluto e me ne vado, no? vi saluto e me ne vado, ma sì, no, c'è qualcuno che invece ci saluta e se ne va, eh sì, purtroppo se ne va giù. Giù, sempre più giù, giù, giù, dove nasce il sole, no, dove nasce il sole a est, ma dico dove c'è più caldo qui in Italia, verso il mare, se ne va verso il mare, a mostrare le chiappe chiare. Va bene, salutiamo per la prima volta, poi ci sarà l'ultima. No, ci saranno altri modi di salutarla. La nostra Katusha Rhodes che se ne va a fare la stagione appunto in un bellissimo posto meraviglioso in Calabria, proprio sulla costa calabrese, e sarà lì per tutta l'estate fino a metà settembre, 20 settembre mi sembra. Bene, tanti saluti e baci, abbracci e buon lavoro naturalmente a Katusha Rhodes. Allora abbiamo Gigi Guerra di Manfredonia, tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone stupenda del mio amico Graham Miller, Oh My God, Lost in Paradise.

0: appunto dei, degli arabi. mi sono perso.
1: Benvenuti,
0: mi sono perso con loro. Benvenuto anche a te. Questa benvenuto anche a Renato Vitelli di Fausto. Tivoli. Tanti auguri, buon compleanno a te. In questa canzone che è la nostra, la nostra regia, diciamo così, di mixatori, di mixatori di Sofia e così via, e altre nazioni hanno dedicato a noi. È Dance with Radio.Stereo. La voce è quella della, del mio amico e amica, sono due, intelligenza artificiale.

effetti sono Tom e Toma. Maschio e femmina, maschio e femmina. Tom e Toma che hanno cantato questa canzone dedicata a Dance with Radio.0.it. Grazie naturalmente. Adesso c'è, dopo aver salutato Renato Vitelli di Tivoli, abbiamo Marco Vaio di Lodi. Tanti auguri, buon compleanno a te con Alphaville, Big in Japan.

0: Eccolo qua il mio amico Dan Harrow, che oggi compie gli anni, ragazzi, compie gli anni oggi Dan Harrow, che in realtà si chiama qualcosa d'altro, naturalmente. Vabbè, non importa, l'importante è venire a questo punto. Andare o venire. Stefano Zandri, detto anche Dan Harrow, che oggi compie gli anni, tanti auguri e buon compleanno con la tua canzone, eccola qua, che si intitola esattamente così, Dan Harrow, Always. È lui che canta.
1: That would be a shame, don't put on me the blame, don't forget my number, my white dove, you're always my sweet love.

Ma voi scherzate, guardate che è proprio lui, non è come gli anni 80 che non cantava lui. No, questa è una sua canzone, me l'ha mandata un po' di tempo fa. È una sua canzone e canta proprio lui con la sua voce, avete sentito? Quella è la sua voce naturale, vera. È il suo inglese praticamente, così, della bassa bresciana. Allora, Denaro, che oggi compie gli anni, tanti auguri, buon compleanno anche a te. Adesso abbiamo Dara Bargaranga, Bargaranga Afro House. Ha vinto l'Euro Festival lei qua, però scherza, la scherza mia che sta qui, Abbiamo Sara musicista di Napoli, tanti auguri, buon compleanno a te. E anche Chris Allison from Lowe's, Las Vegas, eccolo qua. Dedicate entirely to you. Happy birthday.

Bangarang, tutti assieme con Bangarang, Afro House, Mazza, oh, dai, Augusto Moschini di Salò, tanti auguri buon compleanno anche con David Mox di Brescia, tanti auguri buon compleanno a te con Lonon Boys, I'm Gonna...

sono 18 e 26 minuti primi. Ricordo che io vado avanti con la musica come sempre tutti i giorni fino alle ore 19. Fino alle 19 io sono in diretta, ma sì, tutti i giorni io sono in diretta fino alle ore 19, perciò anche oggi sarò in diretta fino alle ore 19. Adesso finisco le dediche e poi faccio All This Bad Goodies fino alle ore 19, anzi alle 18.30, fra 3 minuti c'è anche la nostra Roberto Valeriani con Marina Fontanara, come si chiama? Fontanarosa, una scrittrice, perciò c'è l'intervista e poi ritornerò io, ritorno io dopo. Adesso c'è. Chi c'è adesso? Sono 18:27 minuti prima, ancora 3 minuti, ce la possiamo fare. Con Rachel Santos, I Need Somebody to Love Tonight, dedicata questa canzone a Maria Zanetti di Cordoba e ad Emilio Pappagallo di Roma. Tanti auguri di buon compleanno! E fra poco Roberto Valeriani.

0: I need somebody to love tonight. Ho bisogno di qualcuno da amare questa notte. E adesso abbiamo libri ed altro con Roberta Valeriani. Eccolo qua. Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Salve a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi la scrittrice di Roma, ma viva Latina, Martina Fontanarosa. Ciao Martina!
2: Buongiorno, buongiorno Roberta.
1: Che bello questo libro che ci presenti, una storia montana, che per il tuo romanzo d'esordio, è vero?
2: È il mio romanzo d'esordio, esattamente.
1: Che bello, mi piace perché è un romanzo di formazione interculturale. E la domanda che si è posta all'inizio, proprio fondamentale del libro, a cui forse il libro dà una risposta, ora me lo direi tu: quando i confini cambiano, chi ha davvero il coraggio di attraversarli?
2: Esatto.
1: Il libro riesce a fornire ai lettori una risposta esaustiva o no?
2: Io ci ho provato, quindi secondo me sì, perché appunto è un romanzo di formazione, ma lo definisco anche un romanzo poi di viaggio e quindi di formazione. I confini che si cercano di superare nella storia sono chiaramente confini prima di tutto geografici, perché c'è effettivamente il viaggio della protagonista che si chiama Lucia, che dall'Italia parte per andare a vivere un anno nello Stato.
1: Aspetta che ti sento a tratti, ripeti un attimo, per andare a vivere?
2: Per andare a vivere in Montana, nello stato americano del Montana, e quindi c'è indubbiamente prima di tutto un viaggio fisico, ma poi quello che succede quando si decide di fare un viaggio così lungo e sicuramente diverso in una meta diversa dalle solite, è quello che poi si scopre un mondo nuovo che ti permette anche di fare appunto quel viaggio ulteriore, che è il viaggio personale di crescita, di incontro dell'altro, di una...
1: Infatti ho visto che c'è Lucia, che è questa giovane italiana di cui tu parlavi, che è spinta in quella terra remota da un disegno del destino. Poi c'è Aaron, che è un cowboy dalla spavalderia genuina e radicata, incapace di concepire un mondo diverso dal proprio. E infine c'è suo fratello Webster, anche lui cowboy, ma tormentato dal desiderio viscerale di sfuggire a un futuro già scritto nel ranch di famiglia, vero? Per tracciarsi una strada propria. Tra l'altro volevo dire che il libro è composto, se non ho capito male, da 258 pagine suddivise in 25 capitoli, che si distacca dai canoni del classico diario di viaggio per farsi romanzo di formazione universale capace di esplorare l'animo umano nel suo rapporto con l'altro, anche perché effettivamente qui abbiamo visto tre persone completamente diverse.
2: Esatto, il viaggio è anche proprio questo, l'incontrare persone così diverse e in qualche modo cercare di capirsi, nonostante appunto le differenze e anche il diverso modo di approcciare la vita. Appunto c'è Aaron che è un cowboy tradizionale, tradizionalista, così come ce lo possiamo immaginare. C'è Webster che invece è totalmente diverso.
1: Vuole fuggire da questo tipo di vita, da quello che ho capito.
2: Esatto, lui cerca di fuggire, lo fa prima ancora di incontrare Lucia, scegliendo comunque di studiare, per esempio di andare all'università, quindi di distanziarsi un po' dalla vita che è disegnata per lui in quanto figlio di una famiglia di cowboy e di ranchers, ma allo stesso tempo l'incontro con Lucia gli fa davvero capire che può fare anche di più, cioè può davvero costruirsi una vita, la vita che lui desidera, o almeno iniziare ad esplorarla, perché il suo viaggio inizia, il viaggio di Webster inizia con il libro, ma non si conclude lì, indubbiamente. La vita è ancora molto lunga per lui e quindi inizia solamente la sua scoperta personale di quello che potrebbe diventare.
1: Infatti tu dici, tra rodei, natura selvaggia e dinamiche familiari complesse, la loro fortuita triangolazione, questi tre ragazzi, costringerà però ognuno a misurarsi con lo sguardo dell'altro, affrontando il prezzo della maturazione e la conquista della libertà. Poi per te, che hai lavorato come assistente di lingua italiana presso l'Università del Montana, è stato un tutt'uno arrivare a scrivere questo libro, vero?
2: Sì, sicuramente l'esperienza, sapevo già quando la stavo vivendo che avrebbe significato qualcosa per me, non sapevo ancora esattamente la forma che avrebbe preso questa mia storia personale, e alla fine infatti si è trasformata in una storia che va oltre ovviamente la mia vicenda personale, ma all'interno del libro ci sono ovviamente molte dei luoghi, delle persone incontrate, anche delle considerazioni che ovviamente mi sono venute vivendo questa esperienza, che meritava di essere sicuramente raccontata.
1: Ma infatti poi tu dici che il Montana, no? Cioè, con la veramente ci sono delle cose particolari. Allora, dunque, il libro dentro c'è un mosaico di ricordi, no? Reali e scelte stilistiche. Anche la M maiuscola per Montana, che vuole essere sia un richiamo diretto allo Stato americano, sia la gigantesca lettera M, quindi in cemento bianco, che sovrasta il campo di Missoula, giusto?
2: Sì, sì, esattamente. La prima cosa che si vede avvicinandosi, diciamo, nella cittadina di Missoula, che è appunto la cittadina universitaria dove c'è l'Università del Montana, ed è ovviamente l'inizio un po' bizzarro di questa esperienza che vive Lucia, che ovviamente hanno visto anche i miei occhi e meritava un posto d'onore. Quindi la M maiuscola del titolo sta proprio a significare che il Montana non è solo un aggettivo, ma è qualcosa di più.
1: Io ti ringrazio tantissimo. Ripetiamo, dove possono trovare il libro? Lo ripeto, il titolo è Una storia montana, chiaramente di Martina Fontanarosa. Dove lo trovano? Su Amazon e basta o dappertutto?
2: Allora, si trova su Amazon, chiaramente sia in versione cartacea che in versione ebook, e sì, quindi su Amazon, e ovviamente mi possono trovare poi anche su Instagram come Martina Fontanarosa.
1: Quindi ragazzi, andatelo a comprare. Per trovarti ti trovano come Martina Fontanarosa, anche su Facebook e tutti i vari siti?
2: Scusami, non ho sentito.
1: Su Facebook e su internet ti trovano come Martina Fontanarosa?
2: Sì, okay. Scusami, certo, assolutamente, Martina Fontanarosa.
1: E adesso noi salutiamo, ti ringrazio della piacevole conversazione, è stato bellissimo parlare di questo libro. Grande, grazie!
2: Grazie mille Roberta.

ragazza. Oh, dai, dai. Grazie a Roberto Valeriani, naturalmente, e la nostra amica scrittrice. Noi continuiamo, continuiamo esattamente, perché noi vogliamo assolutamente andare avanti con grande musica, all this but goodies, fino alle ore 19.

Let's Get Together. Che bella questa canzone, pensate, tre accordi ma fatti in una maniera meravigliosa, con l'orchestrina dietro, i cori, ma la voce bellissima, stupenda, di Al Green, Let's Get Together. Rimaniamo assieme, ma rimaniamo assieme fino alle ore 19, come ho detto, come faccio sempre, tutti i giorni, eh? Sì, tutti i giorni. 1974, anzi 73, scusate, usciva questa canzone stupenda con questa voce meravigliosa, che se l'ha ritrovata un mattino una voce così doveva farsi l'operazione, invece è meglio che non l'abbia fatta l'operazione. You're my first, my last, my everything. Ecco lui, Barry Black White.

E facevo sempre così, le finivo sempre così. Lui doveva parlarci sopra a queste sue canzoni. Ma chi è questo qua? Ma chi è che è entrato così spavaldamente? Ma chi è? Ma chi è?

Ma chi è questo qua che è entrato così? Eh? Oh, ma che si può entrare così? Bisogna bussare prima di entrare. Dovete bussare? Devi bussare prima di bussare. Bussa, bussa. Bussa che ti apro, bussa, bussa che ti apro, dai, Patrick Cowley, eccolo qua, volevo fare, no perché ci sta ascoltando il nostro amico, adesso ci sta ascoltando, sì sì, il nostro amico di Sofia, allora...

Era bella, veramente molto bella questa canzone, e faceva ballare di brutto. Io ero in una discoteca di Senzano nel 1984, una discoteca un po' particolare, va bene, allora cosa c'è? Sei un po' particolare. Un po' particolare, ballavano di brutto questa canzone, ma di brutto, di brutto, di brutto, che più brutto non si può. Che più brutto non si può il periodo che ho passato lì in quella discoteca lì a Desenzano. Allora andiamo subito con Dino Super D, Gemmano e la nostra Katiuscia Ruiz, che noi salutiamo naturalmente, che sta viaggiando adesso, sta andando verso, non dico la località, assolutamente sono affari suoi naturalmente, sta andando verso la Calabria, la costa calabrese praticamente. Tanti auguri, tanti saluti e baci e abbracci, mi raccomando, divertiti, lavora bene, fai tutto bene. Lasci qui da solo, brutto, cattivo. Beh, mi raccomando, fai la brava, fai la brava, quel costumino lì, bianco, aiuto. Dino Super Didi Gemmano che ti uscirò con questo brano che è sentito esattamente così. Light My Fire.

0: 1980 proprio in questo istante. Bye bye till then.
1: Katiusha Ruiz presenta Hit Parade Italia Special Summer.

Eres mi amor. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Tutte le hit dell'estate inserite in questa unica e meravigliosa compilation creata e selezionata da Katiuscia Ruiz. Vamos a la playa è il brano musicale del duo italiano dei Righeira e prodotto dai fratelli La Bionda, che riscuote un notevole successo nell'estate 1983, diventando uno dei tormentoni musicali della musica leggera italiana.

Prodotta da Claudio Cecchetto, la canzone Run to Me arriva al successo grazie all'interpretazione della cantante inglese Tracy Spencer, uno dei casi più clamorosi di One Hit Wonder della discografia italiana. Vince il Festival Bar 1986 e diventa tormentone estivo dell'estate.

Il singolo Boys fu il primo della cantante Sabrina Salerno ad essere pubblicato nel Regno Unito, dove riuscì a raggiungere la terza posizione. Riscosse successo anche in diverse nazioni nel mondo, segnando il brano come quello più conosciuto della sua discografia, estate 1987.

Un'estate italiana, brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, diventa la canzone ufficiale del campionato del mondo di calcio 1990 in Italia e diventa il singolo più venduto in Italia di quell'anno.

Nel 1997 il tormentone dell'estate è firmato dalla cantante romana Marina Rei, che vince inoltre il disco per l'estate. Il brano è una cover di You to Me Are Everything, brano del gruppo inglese The Real Thing del 1976.

Ricky Martin, cantante, attore e personaggio televisivo portoricano, è considerato il re del pop latino. Nell'estate 1998 pubblica l'album Vuelve, contenente la hit La Copa de la Vida, inno dei mondiali di calcio in Francia di quell'anno.

Il singolo super cafone del rapper italiano Piotta viene pubblicato nella primavera del 1999, giusto in tempo per divenire un tormentone estivo a tutti gli effetti. Spinto da una massiccia programmazione radiofonica e un video musicale di successo diretto dai fratelli registi Manetti Bros, vincitori del Ciak d'Oro nel 2018.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Scartata dalla commissione artistica del Festival di Sanremo 2000, Paola e Chiara pubblicano il brano Vamos a Bailar, che diventa il tormentone dell'estate. Alle finali del Festival Bar ricevono il premio radio e vincono nella sezione Big di Un disco per l'estate.

tre parole è il singolo d'esordio e il maggiore successo della cantautrice Valeria Rossi. Il brano fu un vero e proprio tormentone estivo nel 2001, grazie alla sua orecchiabile melodia. Vince due dischi di platino, il premio Rivelazione dell'anno, e raggiunge la seconda posizione dei singoli più venduti dell'anno 2001.

Ci trasferiamo in Spagna con il gruppo musicale spagnolo La SketchUp e il loro tormentone estivo a livello mondiale Aseré, estate 2002.

dalla Spagna alla Francia con Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Il singolo di debutto di Alizé, Moi Lolita, vince il disco di diamante e diviene uno dei brani più ascoltati dell'estate 2002.

0: DJ Bobo è un cantante e produttore svizzero, conosciuto in particolare per il tormentone estivo del 2003, dal titolo Chihuahua. La canzone deriva dal parziale rifacimento della melodia di un brano omonimo del 1955 del cantautore brasiliano Luiz Oliveira.
1: Chihuahua. Chihuahua.

Chihuahua. Dragostea Dintei è il brano del 2003 del gruppo moldavo Ozon. L'anno successivo la canzone diviene un grande successo in tutto il mondo, soprattutto nella versione dance della cantante rumena Aidusi. Estate 2004.

La camisa negra è la canzone che ha permesso al chitarrista e cantautore colombiano Juan di ottenere la fama mondiale, diventato poi uno dei tormentoni estivi del 2005.

0: defunto.
1: Il singolo Waka Waka della cantante colombiana Shakira è stato scelto come inno ufficiale dei mondiali di calcio 2010 in Sudafrica. Diventa il brano più venduto in Italia dell'anno.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Nell'estate 2012 il videoclip della canzone Gangnam Style del rapper coreano Psy diviene il primo della storia a raggiungere il miliardo di visualizzazioni, con una vendita del singolo di oltre 9 milioni di copie nel mondo.

assalito la ribalta internazionale nel 2015-2016 con i singoli El Mismo Sol e Sofia, Alvaro Soler fa uscire anche negli anni successivi una serie di fortunati singoli dal sapore estivo. Ci riascoltiamo la sua prima hit e tormentone dell'estate 2015, El Mismo Sol.

Rimaniamo nell'estate 2015 con il secondo singolo più ballato e acquistato della stagione. Protagoniste la rapper italiana Baby K e la cantante Giusy Ferreri e la loro hit Roma Bangkok.

L'ultimo tormentone estivo del 2017 di questa speciale classifica appartiene al cantante portoricano Luis Fonsi, Despacito. Vince il Latin Grammy Award come disco dell'anno, migliore canzone di musica urbana e migliore video musicale.

0: sito.
1: Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale tormentoni estivi 1980-2017. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance dell'estate, My Freedom, Dino Super DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

0: le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo che si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui, pensate un po', quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album d'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e, nonostante la breve durata, pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young, e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967, dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

Brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale, Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico, era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico, poi dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Water Sunset dei Kinks, brano del 1967, considerato il capolavoro di Ray Davies, raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles, da Abbey Road, 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood, dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori di James Taylor e Linda Ronstadt, brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. Tre anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Rock Wave.
1: Love is the Drug da Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky da lì in poi. Eravamo nel 1975. Cinque anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mine Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touray, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Young Soul Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album Turaye, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen. Per questa formazione britannica, quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please Please Please Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave.
1: Please, please, please let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino, suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea, nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place. La Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie, nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985. Ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

un flash, anche se ero sbronzo alla sesta Bax. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliarletto e l'Obutan. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che